0: doo sabba doo da day loo bum da boo da day so bon sa ba ba ba me
1: abba doo dee
0: will a reap ba naza
1: ebba da ba doi
0: will a la ba zini
1: waddle a butt woodle a butt
0: steeple a lot doody
1: hoo
0: ha ha ha ha
2: come here puppy
1: paddle out.